Sotto il mio cagliato, ormai. Adoro lo che vivi, adoro lo che vivi.